l'odore del mercato, il sudore del contadino, belli bambini, l'amore affatto. E l'alio e l'olio, la consistenza del brasato, il spirito divino e il sapore del gelato. Dio mio, come faccio a tornare a casa lassù? Come posso aver assaggiato tutte quelle cose laggiù? E tutte quelle belle cose che mi hai fatto vedere tu? In Italia non vado più. Guarda che allegria, allegria su tutte le facce, allegria in tutte le casse, allegria su tutte le piazze. E quando ridano sono belle, il giorno intero sono belle, guarda di notte come son belle, quando ballano da randelle. Addio mio, come faccio a tornare a casa lassù, mai potrei dimenticare quella seconda gioventù, e tutte quelle belle cose che m'hai detto tu. Non vengo più.